re ja joy le di gagabi le maribishi o ya ga ile khono o mo kae re botsa

0: na munna ire akanya la basadi ba ba be di buisha o ba bararo di ruma gore bonyane munna o a be le bana ba ba kae
1: lo ga le go go go go ba ba tsa mo la ba ndruta ke taba thari mo bone se se a tsenya ke mo mo bone makanga be le nna mo bone ka ke go bona ke mari 6 ya bana mo bone ke di gona ke mari matla a phepo era ra nka go tsena le khotlo ba tsadi ka ba ra mo bone era di go tsoba le 18 ya bana thobela a nka le ke mari matla a phepo
2: Itla ofete stebe le Dr. Molokuma Shamaite le nana ona megolo kwane mo tshobela FM
3: le nana ona megolo kwane mo tshobela FM le thoma ka metso se metlhano go tswa go iria senyane go fita ka iria lo sumi mkirelo o mongwe le o mongwe le Dr. Molokuma Shamaite
2: Tobele FM, moshate wa tsebo le boithabile.
3: Legile dana o laga o la mmamorato la megolo kwa ne ka moteri wa lona Dr. Molokuma Shamaite. Batamela la rebete step go bane, sa go shakile rulo le nane o nde.
2: Tobele FM, moshate wa tsebo le boithabile.
3: Banne itendika, di basadi ba mo le balo ile tlhoka le megolo kwa lena.

bona modiro wa pulo ya ntlo house warming hao bana re ba lebogisa house warming ibile gape ba ketika le letsatsi la matswalo la mmago makhuduthamaga speaker o bana mo speaker wa makhuduthamaga Judy Mphelane hey Judy wa nkwalata azumbe hey, I can go to the house. I'm going to go to the house. Cabelo, mamma, Julego, Cabo Pedi, tu quella cabello. E un tiro a pagi, muoio, vitamo di game, rabo zip. Quattro bella, ma siamo ai tabuco, nel tibisabato, come cammucali, nella gala, giubi.

ka lena mokoni kube go phe kube go phile kube go philwa ga botso kube o e gapale na mane ga botse ge le matsatsi a bolo khone gona a o thomile ba buima ditokelo di busha malapa rena na mane ja gona ba tseba e di thoma go gola mo di umelela meno a ka godimo di nyaka botata go bona ba na mane je di thoma go gola mo di nyaka botata go bona ba tsa madi ka go banna o mongwe shuki selbi tshepo ditholo a re thobela go tsong dr mashamaite ka kgošong le batheletse ka moka ke kgomo ya mošhata monna a geso wa e gapa molato wa e togela le ona molato e fela taba ko gore bana ba ge ba gola motatite lengwe bateo ba tsebanna bo papa a bona ke bomang

le palale ipsi nega thobele FM unathi lokhay FM e khukaganya le rena ka WhatsApp go 0718959302.